0: Petit cinema senza sosso, c'è un pezzo di musica che era caratongo della scena che uscì in Mauritania, mi girava un pezzo di gazir, la radio anche lui.
1: De l'Espar à Castelnau, la radio du Médoc, Aki FM. Aki FM, la radio d'ici.